0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco del